0: Tu vuoi transandare ma lei non è uscita. Fa quello che fa bene.
1: Three one ML with the RP. I'm go for.
0: 3110 for on Redberry.